0: siamo al Corriere della, della Sera.
1: Questa è 7080.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: Lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
7: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché urlate quando parlate?
2: Ci sento, ci sono.
3: Progetto sperimentale S/5/777. Quindi o qualcosa sta cambiando qui, o è la mia mente, la mia immaginazione. Sebbene capisca che tu non possa darmi consigli in questa fase, un'analisi clinica potrebbe forse rivelarsi utile durante il periodo di transizione. Per il momento non ci sono problemi rilevanti. Stiamo stabilendo il contatto con gli altri due gruppi di studio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 70-80.

0: Volta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Oggi c'è Sole Piatti in offerta speciale. Ti dà piatti splendenti e ti fa risparmiare. Perché Sole Piatti pacco doppio costa solo 550 lire.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Ciao, sono Roberto, chiamo da Fagnanolona. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Rock With You di Michael Jackson. È un ricordo di quando ero un ragazzino. Ciao, grazie mille.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Mi piacerebbe vivere in un mondo in cui i fucili spareranno proiettili di cioccolato.

0: Radio.it. Metti 70-80.
1: 74. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione.
2: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
2: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
3: Noi che avevamo adottato cani e gatti randagi che non ci hanno mai attaccato nessuna malattia mortale, anche se dopo averli accarezzati ci mettevamo le dita in bocca.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: tu com'è che ti chiami?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E la vita c'è chi sa e chi non sa. Io sa.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Perugia, 1973.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori?
2: Oh!
1: Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
4: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
1: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e se

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Adesso io non ci avevo pensato. Capo.
2: Il tempo solare è di lunghezza costante e non è realmente esistente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Che giù nel bosco ci recammo uniti a tagliar legna dagli alberi insecchiti. Avanza come suole Cimabue, che se una cosa fa, ne sbaglia due.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
3: Poter tornare ai Natali 70-80, quando c'erano nipoti a mettere a soqquadro la casa, fiocchi, nastri e pacchi dappertutto, film per bambini fino a sera, mi distendevo sul divano, coi bambini arrampicati su di me. Poi si sa, i bimbi crescono, ma se si potesse riavvolgere il nastro... Carlo Pistone.
4: Aspetta, vero? No, scusi, perdono. Volevamo sapere una cosa, non si può. Che siamo veramente nell'anno 1400, no?
5: Quasi 1500.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Che cos'è il tempo? Se nessuno me lo domanda, lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo domanda, non lo so più.

0: www.radiocompany.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, Elton John, dopo il successo travolgente degli anni 70, nei primi anni 80 cadde in una spirale autodistruttiva da cui purtroppo non riuscì più a riprendersi. Nel 1984, a seguito di una serie di album poco ispirati e problemi personali sempre più gravi, decise di ritrarsi dalle scene musicali.

0: Per alcuni anni Elton John scomparve dal panorama musicale internazionale. Si parlava di lui solo per scandali e problemi di salute. Nel 1992 provò a rientrare in scena con un nuovo album, ma il mercato musicale era ormai dominato da nuovi generi come il grunge, l'hip hop, e la sua musica, insomma, sembrava un po' fuori dal tempo.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: pensa.
1: Nel 2000 si esibì in un concerto celebrativo, ma ormai il suo nome non aveva più il peso di un tempo. La sua carriera si concluse senza il successo planetario che, nella nostra realtà, lo ha reso una delle leggende della musica.
2: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica anni

0: Hey Boomer!
1: Sì! Come ha fatto a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. Su Google scrivi solo 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Bolzano, 1985.

0: dollaro, ma mi serve anche il dollaro.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77
1: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
7: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dillo sì, signore!
2: Acciaio!
3: Cosa c'è?
2: Stanno usando tre fonti di potenza. Una è una specie di tabulatore.
3: Per registrare i fatti?
2: Sì.
3: Era stato previsto.
2: Adesso si è arrestata. La prima si è fermata. Credo che la seconda fonte alimenti il sistema di comunicazioni.
3: Comunicazioni fra loro e chi altro?
2: Non è chiaro. Sì, è decisamente un sistema di comunicazione.
3: Hai notato qualcosa di insolito? Registrazioni, comunicazioni.
2: Non è di quelle due fonti di potenza che mi preoccupo, ma dell'altra, la terza.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta...

0: Bisogna accendere l'apparecchio, poi si deve premere qui, 1, 2, 3 e dovrebbe partire la musica. Ecco, invece non parte.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: Lexmcl.it.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
1: 7080.
3: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
1: 7080.
4: Ciao Radio 7080, sono Mauro da Cremona. Intanto grazie di tutte le belle musiche che mi fate ascoltare, mi tenete molto compagnia. Io vorrei ascoltare Un Deep Is Your Love dei Bee Gees e dedicarlo alla mia Lisa, che oggi è tornata a casa sua a Singapore.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo.
2: Bill
1: Questa è 7080.it.

0: Bandiera gialla. Hey boomer. Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, non lo so. Ok, mi sento solo diverso.

0: Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare a rosto.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
6: Oh, ma ci saranno più a culo questi?
7: No!

0: L'uomo e la donna sono ancora là. E c'è anche un altro. Credo che sia un adulto.
1: Credi, hai detto?
0: Non ne sono sicura, ma c'è un legame fra...
1: Fra chi?
0: Fra la terza fonte di potenza...
1: E il nuovo soggetto?
0: Sì.
1: Qual è la terza fonte di potenza? Dimmi qual è la terza fonte di potenza!
0: Non è potenza, né energia come tale. È il tempo. È il tempo. È il tempo. È il tempo.
2: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Quando diceva puttana e vecchia stronza, lei alludeva a sua moglie, vero?
2: Sì! Come ha fatto a indovinare? Io tutti i giorni...
3: Sì, è vero, signor direttore. Tutti i giorni all'entrata e all'uscita lui dice a sua moglie vecchia stronza e...
2: Puttana!
3: Puttana.
1: Lei gioca a stecca?
3: Io sì.
1: Sabato sera a casa mia.
2: Tutti!
4: È un bel direttore!
2: Sì, una meravigliosa persona.
4: È un santo,
2: apostolo. Evviva il nostro direttore.
4: Evviva!
2: Evviva!
0: Alto gradimento.

0: tradimento.
1: E lei cosa si sente?
2: Professore, non le dico, Antani come trazione per due, anche se fosse super cazzo abitumata, ha lo scappellamento a destra.
0: Alto gradimento.

0: Questa è 7080.it.
1: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software,

0: intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
3: Ciao, sono Alessandro da Como, detto il Tato.
4: Sì, no, mo me lo segno proprio.
3: Sono sull'Arturo, direzione Tartaruga, senza chiavi.
5: Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì?
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Spingiti sempre troppo lontano, perché è lì che troverai la verità.

0: Radio.it. Hey Boomer!
1: Altro dir non voglio.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Prendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.

0: www.radioticino.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: La vogliamo capire!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 super pezzi che abbiamo scelto per voi oggi sono Rio Speedwagon, Keep the Fire Burning, Asia, Heat of the Moment, John Cougar, Hurt So Good, Soft Cell, Tainted Love, Survivor, Eye of the Tiger. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Il piacere della menzogna. Stavi con gli amici, chiamavi tu dalla scatola magica la cabina telefonica. Chiamavi e potevi dire di stare da tutt'altra parte. Mono! E mo, dove sei? Dove sei? Con chi sei? Ah, veramente? Fammi una videochiamata!
3: Questa è 7080.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
0: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi Brani.

0: Planet80.it è un brand registrato da Planet SRL.
1: Cosa potranno aver usato per tornare indietro di 1500 anni?
2: Il tempo stesso.
1: Quale forma avrebbe assunto?
2: Un'unità, una specie di macchina.
1: Sono riusciti a cristallizzare un'unità di tempo?
2: Sì.
1: Un cristallo di tempo?
2: Sì.
1: Potrebbe essere instabile. Un'unità di tempo finita male.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1982. Seguendo la scia e il successo di 2 anni prima del film Laguna Blu, esce al cinema Paradise, film con Phoebe Cates che canta anche il brano portante della colonna sonora, ottenendone un grandissimo successo di vendite anche nel nostro paese.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Per lo sport, e più precisamente per il calcio, Giuseppe Farina è il nuovo presidente del Milan. La Fiorentina invece svetta in Serie A al primo posto, ma alla fine sarà la Juventus di Giovanni Trapattoni a vincere il suo 20° scudetto. Per la prima volta il Bologna retrocede in Serie B.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: 1 milione di copie soltanto nella prima settimana di vita, numeri record per l'album Thriller di Michael Jackson, che si avvia a diventare il re incontrastato del pop, anche grazie alla collaborazione con grandi artisti del calibro di Paul McCartney.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Cosa intendi dire?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Perché uomo menti così a te stesso?
1: 7080.it presenta
4: Fiscal,
1: il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Sei pronto per entrare nel mondo della Formula 1? Sulle piste Polistil sei sempre in pole position.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Vi sblocco un ricordo io adesso. Ve lo ricordate il programma Bis di Mike Buongiorno?
8: Lei cosa si è fatto, già mettere le treccioline da cibia?
9: No.
8: Questi sono naturali,
9: sì.
8: Non ne ha bisogno. Li ha sempre portati così lunghi o perché la moda
9: sì,
8: di adesso tra
9: sempre,
8: i giovani?
9: Sempre
8: così lunghi li ha portati. Insomma, un poeta, un artista.
9: No, hai così capito? Per hobby.
7: Ebbene sì, la sigla era Raiden dei Y-Ham-Ho con il grande Ryuki Sakamoto.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: In fondo a ogni patriottismo c'è la guerra. Ecco perché io non sono un patriota. Mi

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1958. Tempo d'estate. Arriva Chupa Chups, la caramella rotonda col bastoncino creata per non sporcarsi le mani.
1: Chupa Chups, life less serious.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

www.radio90.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che si poteva stare fuori in bici il pomeriggio.
0: Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: serve una barca più grossa.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it. Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
6: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, così commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. E siamo alla politica. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma? Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì, invece, al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise. E siamo alla cronaca. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzate via 30 anni di sospetti infamanti, dice invece la premier Meloni. Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, non c'è stata inconsueta segretezza, così afferma una nota del Quirinale. Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza? La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime, Safer. Lo sport in chiusura con l'Atletica. 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gara, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti, in evidente difficoltà, chiude solo 13esima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci. Maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
5: Allora?
6: Non riesco a comunicare. Dovrei poter essere presente.
5: Quindi non è una forza esterna che attacca, è all'interno. Qualcosa venuta con loro e che essi hanno usato per riportarsi indietro di 1500 anni.
6: O li ha aiutati a farlo?
5: Perché adesso non è più con loro? Cerca di comunicare.
6: Non posso comunicare con un cristallo.
5: No? Coraggio. Il tempo è la tua specialità, avete cose in comune. Allora, se non riesci a comunicare, cerca almeno di stimolarlo. Ma fa qualcosa.
6: D'accordo, acciaio. Ci provo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 5 giugno 1977. Il boa di Alice Cooper, una vera star del suo spettacolo teatrale, muore dopo che il topo che gli viene servito per colazione lo morde. Alice Cooper tiene delle audizioni aperte per un nuovo serpente, scegliendone uno chiamato Angel.
7: Leggi l'intero articolo su 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: C'è la sigla, c'è Jukebox, il 5 giugno 1978. Ho qui davanti l'elenco delle tre canzoni che ascoltiamo questa mattina, ovviamente come sempre pescate dalla classifica italiana. Subito Umberto Tozzi.

fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificata.

0: C'è illuminato il jukebox che fa girare i dischi, è bellissimo da vedere. Questa canzone numero 6, Extraterrestre, di Eugenio Finardi. Un altro disco, un altro 45 giri, subito pronto per voi. C'è Mina.
1: Questa è 7080.

0: ancora, ancora, ancora il titolo di questa canzone, numero 8. Siamo alla fine di Jukebox? Ovviamente sì, abbiamo consumato tutti e 10 i minuti e noi ci ritroviamo puntualissimi per domani.
1: Jukebox, giù la moneta sulla musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Casa telefono.
1: E ti telefono casa.
2: E ti telefono casa. E ti telefono casa.
1: Vuole chiamare qualche persona?
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: Ciao, sono Marco, chiamo da Veniano, provincia di Como. Vorrei ascoltare Galattica dei Rockets perché è stata la prima canzone del primo concerto che ho ascoltato da ragazzino nel 1979 al Palalido di Milano, con il biglietto al costo di 3.000 lire.
9: Punto.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it.
1: Alexa,
0: metti 7080.
2: Oh, ma c'è la nappia per culo questo.
3: No!

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: In alta qualità.
0: 7080.it.
2: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
3: 5 giugno 1980, di nuovo qui davanti al nostro jukebox, come sempre, come tutti i giorni su 7080.it, e diamo il via alle tre canzoni scelte per questo spazio.
4: Sì, intanto ecco qui le 100 lire e possiamo cominciare. Oggi partiamo con le Lip Sync,

0: Funky Town su 7080.it, le lip sync aprono il nostro appuntamento di Jukebox.
1: E nel nostro Jukebox è arrivata una canzone dolcissima di Michael Jackson a proseguire. Questa è She

0: She's Out of My Life. Questo era Michael Jackson, la seconda delle tre canzoni per 100 lire.
1: Beh sì, e per la terza torniamo in discoteca. C'è la Average White Band con Let's Go Round Again.

0: Average White Band con Let's Go Round Again. E prima Michael Jackson, She's Out of My Life. E in apertura Funky Town, Le Lips Inc.
1: 100 lire finite, ma noi torniamo domani con altre 100 lire e altre 3 canzoni, sempre qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

8080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Trento, 1986.

0: Hey Boomer!
1: Io ti spiace di più.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?

0: In casa c'è sempre qualcuno che ha necessità di aiutare il fegato. I sali Andrews hanno una triplice azione: regolatrice dell'organismo, antiacida, digestiva ed un solo scopo: la salute del fegato.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non vorrei sembrarti troppo figo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale a Brescia.
4: Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer.
5: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta al ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Opposizioni divise.
4: Conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa. È questa la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e UE. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo, indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele, colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est, ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto.
5: Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e il 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino. Dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
4: Lo sport: Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski-King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo di due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: È inutile, non ci riesco.
7: Prova di nuovo.
6: È uno strano apparecchio, ma non posso analizzare la sua funzione.
7: Lo hai già fatto. Ora cerca di comunicare.
6: Ti dico che non è possibile.
7: È solo una macchina?
6: Sì. No, non lo è.
7: Cioè, non soltanto una macchina?
6: Non completamente. Non tutta. Non posso.
7: Non è vero. Puoi dirmelo.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: The Hit Parade.
10: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: breve le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutta fuoco.
2: Ecco, scusa Ruggero, quell'immagine poc'anzi che mi hai dato, questa immagine così della piscina che ci hai fornito, come deve essere considerata? Cioè come un lavagro purificatore o come un riflesso di antica paganità piena di licenze?
1: Dai Ruggero, vogliono sapere se famo la mucchiata.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Buongiorno splendida radio, sono Guri da Lione. E se ci ascoltassimo Christopher Cross and Sailing? E se per caso fra i nostri ascoltatori ci fosse qualcuno che può ballare improvvisando un bel lentaccio? Potrebbe essere una buona idea. Ciao.
7: Attacchiamo, va. E wa, e tu, e tri.
0: Questa è 7080.it.
8: The Hit Parade.
0: I vinili più richiesti su 7080.it. Numero 5.

0: Kvalitybox.it, una produzione K-Box. Hey Boomer!
1: Bella zio, cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ti sto seguendo, brother.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Venezia, 1987.

www.radiocompany.it. Gli altri suonano successi. Noi. Manzaia. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: E adesso rinterzo ad effetto con Birillo Centrale.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
1: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, 7080. Oppure
4: Hey Siri,
1: metti 7080,
4: metti 7080.
1: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ti piace la nostra musica?
5: Sì.
1: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: 7080.it e anche in Campania. Cercala in TV sul canale 351.
1: Annunciazione! Annunciazione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta a Putin per chiudere la guerra, proponendo un incontro. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura del presidente russo. Applaude Donald Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. Sul fronte del Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha criticato i negoziati definendoli umilianti e ha sostenuto che qualsiasi cessate il fuoco debba essere globale. La strage dei braccianti, il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di 2 trentunenni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara bruciati vivi all'interno di un minivan. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza, sarebbe il movente della strage. Incidente mortale a Iseo, in provincia di Brescia, dove 2 sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra 2 auto avvenuto lungo la provinciale 510. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Lo sport, il Golden Gala di Roma si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi nei 100 metri. Nadia Battocaletti in difficoltà prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non puoi sfuggire, è inutile.
5: Siamo tutti scimmie.
6: Il virus è mutato, viviamo sottoterra.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Alla San Carlo non sono solo le patatine che fanno rumore.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88.

0: Ciao ragazzi, io sono un 23enne, mi chiamo Samuele, ma ascolto sempre Radio 7080 ogni mattina quando vado a lavoro. Quindi grazie di esistere ragazzi e buona musica. Wow,
1: vado.
2: Bye.
3: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: 70.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Fare il culo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ecco.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: In Top of the Pops selezioniamo i 5 brani più forti di questo periodo del 1968. I 5 super pezzi che abbiamo selezionato oggi sono Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, Aretha Franklin, Think, Dionne Warwick, Do You Know The Way to San Jose, Tommy James, Money Money, Sergio Mendes, The Look of Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Però chi è là? Sono Silvio Ber... Però se va Silvio Berlusconi, dicevo, davanti a Dio, secondo me non è che ci va così in mollaccione, eh? Perché devo dire, visto come risponde ai giudici, insomma, è uno con una certa personalità, di un certo carattere, devo dire, eh? Secondo me si presenta proprio strafottente anche davanti a Dio, ma proprio là. Buongiorno, collega.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky scrive una lettera a Putin per chiudere la guerra proponendo un incontro, parole che suonano come una prova di disgelo vista anche l'apertura del presidente russo. Plaude Donald Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. In Medio Oriente scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, critica i negoziati definendoli umilianti. Non la Lega al voucher energia da 100 euro per le famiglie in difficoltà. Il nodo sarebbe quello della platea destinataria del contributo. Per ora dunque si va avanti col taglio delle accise. La strage dei braccianti, il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di 2 trentunenni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le vittime erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza. Questo sarebbe il movente della strage. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis. Esce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ecco che devo fare, rivivere la situazione ma facendo tutto al contrario. Allora, ero in piedi proprio qui, la macchina era accesa. Poi ho rotto il vetro e ho spostato il misuratore del tempo indietro. Se ora lo sposto nella direzione opposta... Ha funzionato, non ci credo, ha funzionato!
5: Brian, eccoti qua, ma dove eri finito?
4: Meg, dov'è Stewie?
5: Stewie? Chi è Stewie?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1980.
7: Una produzione K-Vox. Giugno 1980, le radio cambiano ritmo tra elettronica, disco e melodie italiane che accompagnano l'inizio di una nuova estate. Si parte con l'energia funk di Denai e Monkey Chop, uno di quei brani che sembrano nati apposta per le discoteche. Dall'Italia arrivano invece le emozioni dei Pooh con Canterò per te, mentre il futuro della musica elettronica prende forma con i belgi Telex e la loro ironica e modernissima Mosco Disco, poi spazio all'eleganza cosmica di Sheila e i suoi Black Devotion con Spacer, prodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic, prima della chiusura raffinata e notturna di George Benson con Gimme the Night, uno dei grandini soul funk dell'estate 1980. Giugno 1980, questi sono i 45 giri di Milano Vende Musica.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: è 7080.it.
1: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
2: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
1: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
2: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
3: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
5: Questa è musica...
0: Questa... è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
6: Chi è amico di tutti, in realtà non lo è di nessuno.

0: 80.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, buongiorno, sono Anna. Niente, volevo salutarvi tutti e richiedere una canzone Just in the London Electric Orchestra. Giusto? Niente, mi è venuto un titolo.

0: Hey Boomer!
1: Ancora tu! Sei proprio un gran zio della mignola!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Che buono Furio! Se no si alza la pressione dei sentimani!
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Mi chiamo Daniele, vi seguo da Brescia. È impossibile non seguire due top girl come voi.
4: Cos'è da fare?

0: portata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah,
1: si dice così, no?

0: giorno. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Climax Blues Band, God Have More Love.
2: Tu sei uno che fa la strada, tu dici uno che si intende bravo.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che a Carnevale c'erano le fialette puzzolenti.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao ragazzi, sono settembrino.
3: In che senso?
2: Volevo dedicare il triangolo di Renato Zero ai miei amici del Quarone.
3: Ma cosa dici?
2: Ricordo le belle nottate che abbiamo fatto.
4: Finito, basta, chiuso, vai.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Aurora, vi seguo dal canale TV e le mie canzoni preferite sono I Was Made For Loving You dei Kiss e You Give Love a Bad dei Bon Jovi. Ci sono legata perché ci sono nata e cresciuta.

0: laggiù nella Valle Felice qualcosa sta avvenendo. La confettura. Ma non ce n'è più. Bombolone, il tocco finale. Dal piccolo mugnaio bianco este.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it.
6: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: Come dice, prego?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Continua la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati e la tensione resta alta. Hezbollah ha respinto l'ultimo accordo di cessate il fuoco tra Tel Aviv e il governo libanese e ha chiesto il ritiro totale di Israele. Il presidente ucraino Zelensky apre la fine della guerra scrivendo una lettera a Putin. Il leader del Cremlino apre l'incontro e Trump applaude. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. Intanto un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise. La strage di Clan Montana. Sono previsti oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Constellation, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolgerà in forma di confronto e avrà luogo la presenza degli avvocati delle parti. L'attore americano James Handy, noto per le sue apparizioni in film come Top Gun, Maverick, Jumanji e Logan, è morto a 81 anni dopo essere stato accoltellato nella sua abitazione a Los Angeles. Per l'omicidio è stato arrestato il 44enne figlio della compagna dell'attore. Lo sport via il weekend del Balaton Park dalle 10.45, MotoGP in pista per le prime prove libere. Iker Lecuona correrà in Gresini al posto dell'infortunato Alex Marquez. Carl Crutchlow confermato in LCR in sostituzione di Johan Zarco. Alle 15 la giornata si chiude con le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Oh, una colonia si formerà, ma sarà di Venere. E se lei sarà ancora qua, credo che noterà qual è la differenza.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: In Rock Hits oggi abbiamo scelto per voi Eric Clapton, Layla. C'è anche Gino Vannelli con Black Cars, i Guns N' Roses di Live and Let Die, Genesis, Abacab, I Got My Mind Set on You, titolo della canzone di George Harrison, Huey Lewis and the News, I Want a New Drug, Rock the Night insieme agli Europe, i Fleetwood Mac, Don't Stop, In Excess di Michael Hutchence con New Sensation e Urgent dei Foreigner. Noi ascolteremo queste.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.
1: Voi millennial, dovete avere pazienza con noi, dovete chillarvi e non farvi triggare dai nostri sbatti, perché...
2: Triggerare
1: fa lo stesso, va bene? Chi ha detto che non funziona? Triggerare!
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
4: Lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
3: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
3: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
3: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
5: La mia prima macchina è stata la Fiat Panda 45, rossa. Quella con i sedili stile elicottero, cioè tubolari praticamente con due pezzi di gomma piuma sopra, che si trasformava magnificamente in letto, e quindi diciamo che da ragazzo era molto utile.
0: Questa è 7080.it.
3: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca, stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù.

0: perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
1: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra accendersi ogni mattina come una radio appena sintonizzata. Il sole è già vivo, rimbalza sull'acqua e si infila tra le foglie, creando giochi di luce che sembrano seguire un ritmo tutto loro. Qui basta lasciarsi andare e la musica fa il resto. Cammino lungo una passerella di legno che attraversa una piccola laguna, dove l'acqua è così limpida da riflettere ogni movimento. Poco più avanti, con un'energia contagiosa e un sorriso che mette subito di buon umore, incontro Johnny Jackson. L'aria si riempie subito di ritmo, leggero e irresistibile, come una danza improvvisata sotto il sole. Si parte con I Want You Back.
0: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Proseguo verso l'interno dell'isola e mi ritrovo in un piccolo spiazzo tra le dune, dove una radio portatile è accesa e l'atmosfera è rilassata, quasi sospesa. Seduto lì, con uno sguardo curioso e un'energia vivace, c'è Claudio Lolli. Le sue parole qui sembrano muoversi leggere, come storie raccontate con il vento a favore. Ascoltiamo Ho visto anche degli zingari felici.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola piano verso sera e torno verso il mare, dove una piccola barca a vela è ferma poco al largo. Salgo a bordo e tra riflessi dorati e aria tiepida incontro Nils ed Aka. L'atmosfera è leggera, quasi giocosa, perfetta per accompagnare questo momento in cui il giorno si trasforma in sera. Lasciamoci cullare da L'Arthur in the Rain.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter, che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il sole scompare dietro l'orizzonte e le stelle illuminano il mare. Neverland cambia sfumature ma continua a suonare, come se ogni angolo custodisse una melodia pronta a partire. Ci ritroviamo qui per un'altra passeggiata tra musica e orizzonte.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Trieste, 1979.

0: Allora, se va, mi piace il drum, poi
1: ti piace il drum?
0: No, drum quello lo fa la batteria. Poi tu fai ginocchia, ginocchia, fianchi, fianchi, spalla, spalla, fronte, fronte, e poi guardi, apri le braccia e sorridi.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Evviva la radio!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Basta! Smettetela!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky apre il dialogo con Putin per la fine della guerra, ma intanto un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, causando la morte di 4 persone. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina, con altri 3 morti. Almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro, nel sud del Libano. Un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel ha provocato invece 4 morti e 7 feriti. Un altro attacco ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. Il delitto di Carlasco. Per la prima volta parla Marco Poggi, il fratello di Chiara. Hanno rovinato l'immagine di mia sorella, detto a quarto grado. Mi sono sempre creato una bolla, dice Poggi nel video dell'anticipazione dell'intervista esclusiva dopo 19 anni di silenzio. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. E la stima dell'Istat è contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Palermo blindata per la festa di matrimonio tra la popstar Dua Lipa e l'attore Callum Turner. I due si sono sposati lo scorso 31 maggio a Londra, ma i festeggiamenti sono in programma appunto in Sicilia. Attesi i primi ospiti, tra cui Elton John, Charlie XCX e la stilista Donatella Versace. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Stai dicendo che questo è
6: difficile trovare le parole giuste, lo so, ma se entri lì è il 1960.
5: Stai dicendo che questo è un portale temporale?
6: Io lo chiamo Tana del Bianconiglio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox, numero 10.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
1: 7080.
4: Oppure
1: Hey Siri,
4: metti 7080.
1: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Fate tornare indietro di 50 anni.
6: Poi là, qui c'è sostanza.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action
8: Extended Version. I più richiesti su 7080.it.
1: Numero 5.

0: Radio.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un celebre film del regista Stanley Kubrick. La paura dell'olocausto nucleare attanaglia l'umanità da più di mezzo secolo. Il maestro del cinema Stanley Kubrick, a pochi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e a soli due dalla crisi dei missili di Cuba tra USA e URSS, seppe mettere in berlina quei timori con un autentico capolavoro del grottesco. Il Dottor Stranamore, ovvero Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba, fu diretto e prodotto dallo stesso Kubrick, liberamente tratto dal romanzo Red Alert dello scrittore gallese Peter George. Nel film, lo psicopatico generale dell'aeronautica degli Stati Uniti, Jack D. Ripper, ordina un attacco nucleare contro l'URSS a uno stormo di bombardieri B-52. Peccato che il loro intervento, oltre a scatenare una guerra dagli esiti incerti, attivi l'ordigno fine del mondo in mano ai sovietici che causa una pioggia radioattiva cancellando la vita sulla Terra per almeno 93 anni. E qui entra in ballo lo straordinario estro comico di Peter Sellers, fresco di nomina come ispettore Clouseau nel primo film della Pantera Rosa diretto da Blake Edwards, uscito l'anno prima.
4: Stranamore. Ma che razza di nome sarebbe? Non è mica un nome tedesco.
5: Se l'è cambiato quando ha preso la cittadinanza. Si chiamava Norbert Kliebe.
4: Un tedesco è sempre un tedesco.
3: La Columbia Pictures accettò di finanziare il Dottor Stranamore a condizione che l'attore inglese ricoprisse almeno 4 ruoli. La proposta fu avanzata nella convinzione che il successo del film Lolita, sempre diretto da Kubrick nel 1962, fosse da attribuire a Peter Sellers nel ruolo di Claire Kilty e ai suoi numerosi travestimenti. Dei 4 ruoli proposti, Sellers accettò con titubanza solo quello del pilota maggiore TJ King Kong per le difficoltà a riprodurre l'accento texano previsto nel copione, se non che l'attore inglese si slogò una caviglia durante le riprese e l'inconveniente gli impedì di muoversi liberamente dentro l'angusta cabina di pilotaggio del B-52. Di conseguenza la parte fu affidata all'attore Slim Pickens, che vedremo cavalcare una bomba nella storica scena finale.
6: Sono dello stesso parere, è bello stare bene. Senti un po', Dimitri, ti ricordi che noi abbiamo sempre parlato di questa possibilità? Che succedesse qualche inconveniente con la bomba.
0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
3: I ruoli interpretati da Peter Sellers divennero quindi 3, improvvisando, si dice, buona parte dei dialoghi che poi, con la tecnica conosciuta come retroscripting, il regista Kubrick incluse nella sceneggiatura. Secondo la critica del periodo, Peter Sellers, nel ruolo del colonnello Lionel Mandrake, fu facilitato dai suoi trascorsi nella RAF, l'aeronautica britannica, in cui si arruolò nel 1942. Mandrake cercherà di dissuadere il generale Ripper dal suo oscuro disegno, senza però riuscirci. Il timido presidente Mark Muffley è invece il protagonista di una delle scene più esilaranti del film, quella della telefonata dal Pentagono al premier sovietico.
6: Noi vogliamo dare al vostro stato maggiore tutte le notizie riguardanti i bersagli, le rotte e il sistema di difesa dei nostri bombardieri. Certo, beh, naturale, se non ci riesce di richiamare gli aerei, mi pare che sia... Ma insomma, vi dobbiamo aiutare ad abbatterli, Dimitri. Ma lo so che sono i nostri.
3: Nel Dottor Stranamore si gioca parecchio anche con i nomi dei personaggi. Per esempio, Merkin indica una parrucca fatta di peli pubici, sebbene Muffley fosse quasi calvo. Stranamore è lo scienziato tedesco consulente del presidente Muffley, costretto sulla sedia a rotelle, ha un braccio posticcio con cui involontariamente si esibisce nel saluto nazista.
7: Senza dubbio, mein Führer, con i reattori nucleari...
8: Volevo dire, signor presidente... Con i reattori nucleari potremmo disporre di energia per secoli. Col sole artificiale manterremmo la vita vegetale. Potremmo allevare gli animali e macellarli.
3: Celebre il suo monologo in cui suggerisce di salvare un nucleo di superstiti all'olocausto nucleare nelle miniere più profonde dove possono riprodursi. Per il personaggio di Stranamore, Peter Sellers si ispirò fra le altre alla figura di Werner von Braun, figura centrale nel programma missilistico della Germania nazista, poi collaboratore della NASA per quello americano. Mentre per l'accento, Sellers fece riferimento a quello del fotografo austriaco Arthur Felling, noto con lo pseudonimo di Ouija, collaboratore di Kubrick. Da notare che l'attore Peter Bull, nel ruolo dell'ambasciatore sovietico Alexei De Sadesky, alle spalle del dottor Stranamore, stenta a trattenersi dal ridere durante il monologo. George C. Scott, il divertente generale Turgeson, una volta constatato che l'attacco nucleare contro l'URSS è partito, suggerisce in 6 punti di completare l'operazione per avere la meglio sugli odiati sovietici. Si racconta che Stanley Kubrick volesse che Scott rendesse il più ridicolo possibile il suo personaggio, compiendo ampi gesti delle mani e delle braccia, ma non essendo l'attore molto a suo agio, il regista lo persuadeva sfidandolo a scacchi, vincendo regolarmente ogni partita. Per il dottor Stranamore si scomodò il meglio del doppiaggio italiano dell'epoca. Giuseppe Rinaldi prestò la voce a Lionel Mandrake, Carlo Romano al presidente Merkel Muffley, Oreste Lionello al dottor Stranamore, mentre di Nando Gazzolo quella del generale Turgeson. Il film nel 1965 ebbe 4 candidature all'Oscar e fa parte del National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Restaurato di recente, ora è disponibile anche nello standard 4K.
2: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Aosta, 1989.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

0: che sono sempre lì.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
1: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
4: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per me, numero uno!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Un drone navale è esploso questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa della Romania, sul Mar Nero. L'area è stata evacuata dalle autorità. L'episodio arriva a pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto nella Romania orientale, quando un drone russo si era schiantato contro un edificio residenziale a Galati. Continua la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati. Intanto Trump ha detto che si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Prende il via oggi in Montenegro il vertice UE Balcani Occidentali dedicato all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani. Dai leader presenti anche la Premier Meloni, che ha raggiunto Tivat dopo aver partecipato a Reggio Calabria alla cerimonia per l'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Rovigo, un influencer attiva sulla piattaforma OnlyFans, è stata denunciata dalle guardie di finanza al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati. La giovane content creator avrebbe incassato dal 2021 al 2023 consistenti somme senza indicarle nelle dichiarazioni fiscali. E Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata oggi a Venezia nel corso della Venice Climate Week 2026 in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
5: Il primo salto può disorientare un po'. Abituarvi alla vostra nuova identità potrebbe essere più dura del previsto. Alcuni agenti hanno manifestato paranoia, allucinazioni, psicosi. Altri, dopo essere entrati nello stasis, non si sono più svegliati. Per fortuna abbiamo sistemato questi bug. Beh, quasi tutti.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
7: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.
8: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
9: 10 canzoni scelte da voi tra gli anni 70 e 80 di musica italiana, perché questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e io qui davanti ho la classifica di Enrico di Monza. La sua numero 10 è questa.

0: All'inizio di questa classifica, quindi al numero 10, questa canzone dei Cugini di Campagna, Meravigliosamente. Al numero 9, Francesco De Gregori, La donna cannone. Sotto questo sole, I ladri di biciclette, al numero 8. Al numero 7, nella classifica di Enrico, ci sono i Formula 3.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Eppur

Eppur mi son scordato di te, la canzone dei Formula 3 al numero 7, al numero 6 Antonello Venditti con Sara, il banco del mutuo soccorso con Paolo Pa, canzone del 1980, sono al numero 5.

pubblicato nel 1980, il titolo è urgentissimo. Paolo Pa, questa è la canzone che abbiamo ascoltato del Banco del Mutuo Soccorso. Dalla numero 5 alla numero 4, Alice, il vento caldo dell'estate, c'è Roberto Vecchioni con Samarcanda al numero

0: album del 77, Samarcanda di Roberto Vecchioni, e canzoni che abbiamo ascoltato oggi al numero 3. Al numero 2 c'è Giuni Russo con Alghero.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita, e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Siamo quasi alla conclusione anche di queste 10 canzoni che ha scelto oggi Enrico di Monza di mandarci, e soprattutto questa sua classifica. La numero 2, quindi Giuni Russo con Alghero. Al numero 1 arriva Franco Simone con Respiro.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

0: La numero uno di Enrico di Monza ci ha portato anche alla conclusione di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Come sempre vi ricordo che aspetto le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Tocca lei Britney Spears. Chissà mai chi è questo signore.
2: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 70 80.
8: Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giù.
11: Allora, la mia prima macchina è stata una Fiat Uno nell'87 ed ero un ventenne.
2: Questa

0: Compilation.
1: 10 ore del Detop alla carta.
2: 5 giugno 1986. Anche oggi appuntamento con Wix Compilation, la classifica dei 10 singoli più forti della settimana. In ultima posizione oggi su 7080.it abbiamo Manic Monday delle Bengals, mentre al numero 9 apriamo con Say It, Say It, Iggy Daily.

Gigi Daily, Say It, Say It. Questa la numero 9 oggi, 5 giugno 1986. Questa anche è la canzone con cui apriamo l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. Numero 8 per Belinda Carlisle, e andiamo subito ad ascoltarla con Mad About You. Un successo.

Mad About You, Belinda Carlisle, all'ottavo posto oggi, 5 giugno 1986. Settima posizione per Rod Stewart con Love Touch. Mentre al sesto posto della classifica di 70-80.it abbiamo i Blue Monkeys con Digging Your Scene. Alla posizione numero 5 troviamo un super interprete con una super hit, Sledgehammer, Peter Gabriel.

0: con Sledgehammer, numero 5 oggi, 5 giugno 1986. Quarta posizione nella classifica dei 10 over the top à la carte per Prince con Kiss. Mentre al numero 3 abbiamo i Pet Shop Boys che ascoltiamo con West End Girls.
1: The Week's Compilation.

West and Girls, i Pet Shop Boys, terzi nella classifica di oggi, 5 giugno 1986. La medaglia d'argento di questa week's compilation va invece a Madonna con Live to Tell. Siamo prontissimi allora per svelare la numero 1 anche oggi, ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Manic Monday, le Bengals sono decime. Say It, numero 9 per E.G. Daily. Mad About You, Belinda Carlisle è all'ottavo posto. Rod Stewart è settimo con Love Touch, mentre Digging Your Sin dei Blue Monkeys occupa la sesta posizione. Al numero 5 abbiamo ascoltato Peter Gabriel con Sledgehammer, mentre al quarto posto abbiamo Prince con Kiss. West End Girls, i Pet Shop Boys sono al numero 3. Madonna è seconda con Live to Tell. E al primo posto oggi, 5 giugno 1986, in questo appuntamento Weeks Compilation, abbiamo Howard Jones che ascoltiamo con No One Is to Blame.

0: No One Is To Blame. Questo era Howard Jones, primo nella Weeks Compilation del 5 giugno 1986. Con questa canzone siamo arrivati in fondo anche oggi al nostro appuntamento coi 10 Over the Top alla carte. Torniamo domani con altri 10 pezzi, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1985. Le 5 hit sono Bryan Adams, Heaven, Phil Collins, Sussudio, Eurythmics, Who'd I Lie to You, Howard Jones, Things Can Only Get Better, Kool & the Gang, Fresh. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Siamo qui per ballare per i bambini.
3: Scappate, neri anni 80, non c'è partita con i neri anni 90.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non vorrei sembrarti troppo figo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Che la Montanà contro di noi sono state dette solo tante falsità. Così Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio Sion con una dichiarazione spontanea. I coniugi Moretti, titolari del disco Bar Le Costellation Teatro della strage di Capodanno, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese. L'imprenditrice ha assicurato che risponderà agli inquirenti. 5 marinai provenienti dall'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni mentre si trovavano a bordo di 2 navi cargo nel Mar d'Azov in Russia. Questa mattina invece un drone navale esploso nel porto di Costanza sulla costa della Romania sul Mar Nero. L'episodio arriva a pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto nella Romania orientale. La premier Meloni a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dei Carabinieri. Presenti anche il ministro della difesa Crosetto, dell'interno Piantedosi, del lavoro Calderone. Dopo Reggio Calabria, Meloni è attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea Balcani Occidentali. Oltre 23.000 firme sono state raccolte sulla piattaforma change.org per chiedere una giornata di lutto nazionale per la piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera a causa delle botte della madre e del suo compagno. Mercoledì, durante l'interrogatorio, nessuno dei due ha ammesso di avere però responsabilità. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez è davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gian Antonio, sesto Bagnaia e nono Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Sa che capiterà nei prossimi anni.
6: Anni? Allenby, al mattino quando mi sveglio penso oggi diventerò pazzo. Non resisterò un altro giorno a questa solitudine. Non posso farcela. A metà giornata, quando non riesco più a stare fermo, quando in bocca sale un sapore di polvere da sparo e il dolore che mi attanaglia lo stomaco diventa insostenibile, allora mi faccio forza e dico: devi resistere, resisti un altro giorno. Ma non posso continuare così per 46 anni, diventerò pazzo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
8: Una produzione K-Vox.

la selezione musicale di 7080.it per i baby boomers. Ok, boomer.

0: Hey Boomer!
1: Geniale!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: So che il tuo genio, quando esce, trova ancora il coperchio chiuso.

0: Fenga, fenga, fetere! Là tutti i filari di maccheroni che crescono di 2 centimetri al secondo.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it.
8: Ah, dimenticavo, da Genova, la squadra rossoblu, quella che piace di più.
9: Oh, io sono sempre stato uno sportivo.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Chi non osa nulla, non speri nulla.

0: 70 80.it. 70 80.it, solo e sempre il meglio degli anni 70 e 80.
1: Ti amo, non solo ti amo.
0: O quasi.
1: Hai le stats

0: Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
2: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: New Wave Collection, nel nostro appuntamento di oggi ascolteremo le Bengals con Manic Monday, poi ancora Blondie, Heart of Glass, Bronski Beat, Small Town Boy, I Cure, Why Can I Be You, David Bowie, Modern Love, Duran Duran con Wild Boys.

0: Cinzia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti a Top of the Pops. Ecco l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. I 5 super performers sono Maria Muldaur, Midnight at the Oasis, Hughes Corporation, Rock the Boat, George McRae, Rock Your Baby, Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, MFSB, The Sound of Philadelphia. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Mio zio è nato con la camicia.
3: Lo so, questo qui. Però anche i nipoti certe volte.
2: Il prezzo della camicia è fissato in lire 600. Lo slogan per la vendita delle camicie è il seguente: signori, comprate queste camicie! Compratele di qualsiasi colore, purché siano gialle!
3: E di che colore sono le camicie che dobbiamo?
2: Verdi, no?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
6: Questa sì che è vita.

0: piace la nostra musica?
1: Per chi lavori, avanti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Per i libanesi, per i francesi!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. 5 marinai provenienti dall'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni mentre si trovavano a bordo di 2 navi cargo nel Mar d'Azov in Russia. Lo riferisce il Ministero degli Esteri di Baku. Le 2 imbarcazioni commerciali da carico secco provenienti dalla Turchia e dirette in un porto russo sono state colpite. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare la linea dura sull'immigrazione voluta dal presidente Donald Trump, garantendogli una grossa vittoria su uno dei suoi temi identitari, dopo mesi di aspre polemiche sulle deportazioni e l'applicazione dei controlli alle frontiere. La cronaca: contro di noi sono state dette solo tante falsità. Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio a Sion con una dichiarazione spontanea. Siamo stati distrutti. I coniugi Moretti, titolari del disco bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese per un confronto in contraddittorio. Quando il ragazzino è salito sui gradini del bus senza timbrare, l'autista gli ha chiesto se avesse il biglietto. Ho l'abbonamento, ma stamattina l'ho dimenticato a casa. Sono dovuto uscire di corsa, ero in ritardo, ha risposto l'undicenne appena uscito da scuola. Il conducente è stato però inflessibile e lo ha fatto scendere chiudendogli le porte in faccia. In chiusura allo sport, Sasha Zverev affronta Jakub Mensik nella prima semifinale maschile del Roland Garros. Il tedesco insegue la quarta finale major in carriera, mentre per il ceco sarebbe la prima. Tra i due c'è un solo precedente che risale allo scorso aprile a Madrid, vinto da Zverev in 3 set, match in diretta dalle 14:30. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: A me lo chiama Caffone. Ma lo sa chi è questo signorino? Asprenor Sinibaraldo di Villahermosa, figlio del sottoscritto Ascanio Maria Gherardo, principe da 20 generazioni con palazzo, 4 papi dagli antenati e 6 balle sullo stemma, da basta, no?
6: Smagliante, papà.
5: Andiamo, Carlo. Vada via qui. Va cagà.
7: Ma cosa hai detto, professore?
5: Che te devo sopportare 20.000 anni, pochi?
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox.
1: E adesso do il là al nostro intermezzo di pubblicità.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Il saggio sa che è libero di scegliere ciò che desidera. Le sue decisioni sono prese con coraggio, distacco e talvolta con una certa dose di follia.

0: quasi. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Enzo, volevo ascoltare Claudio Baglioni, Avrai, perché mi ricorda

0: www.radioradio.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Gianni di Cinesello Bassamo, Croce di Milano. Niente, questo è il titolo di una canzone, che un brano che ascoltavo con i miei fratelli, mie sorelle. E Donna Summer per me è stata una persona molto importante, una grande donna. Vorrei ascoltare questo brano, se lo mettete su mi fa molto piacere. E niente, vi ringrazio, grazie, siete un canale stupendo, perché vi ho scoperto da poco su Digitale Terrestre, siete, cioè, mi ricordate tante cose. E niente, grazie, grazie, se mettete in onda mi fa piacere, vi ringrazio, ciao.
2: Comandi, dottore.

0: Metti Radio 7080 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, sono Paolo, insieme all'odontotecnico Buo.
2: Cosa? Che cosa hai detto?
1: Buo e Enzo, siamo di Tuoro sul Trasimeno, vorremmo riascoltare John Tropea, Living in the Jungle, che non l'ho mai sentita da un anno con voi che vi ascolto.
3: Oh, tempo zero, mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
1: Grazie, buona musica.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Lei è bocciato.
2: Come bocciato?
1: Bocciato!
2: Io c'ho famiglia, signora, lei mi deve aiutare.
1: Per quel che mi concerne, lei può anche morire di fame. Ed ora, prego. Un momento, come si chiama lei?
2: La visca ci ha ripetuto, ma promossa.
1: No, devo cancellare il suo nome dall'elenco. Come si chiama?
2: Indovini un po', c'ha 10 secondi. Nome, cognome e codice fiscale.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera 7080, oggi vorrei richiedere Why Can We Live Together di Sade.

0: io devo ancora capire. Chi è di questi che tutte le volte che vanno al bagno non scarichino mai?
1: Nonna, per cortesia, ma sta a far lezione.
0: Ma vi vedete che macello che hanno combinato?
2: Me lo immagino, mo
0: ma non te lo puoi immaginare. E poi io già c'ho un sospetto, Ma sì, lo pizzico.
1: Che mi guarda a me? Quando gli state in mezzo il gabinetto mi guarda sempre a me, mi guarda.
0: Se te guardo si vede che c'ho le prove.
1: Prove di che?
0: Non te sta a preoccupare.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
9: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
10: No!

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Croce, com'è buono lei.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina. Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. Questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro nel sud del Libano hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito fonti della difesa civile. La cronaca: sono in corso oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto e ha luogo la presenza degli avvocati delle parti. L'attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite d'arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo una chiamata al 911. Giunti sul posto hanno trovato l'81enne nel giardino davanti alla casa, privo di sensi e con una profonda ferita al petto. Chiusura allo sport: si giocano oggi le semifinali del singolare maschile dell'edizione 2026 del Roland Garros. La prima sfida che assegna un posto in finale a Parigi è quella tra Zverev e Mensik, che sono in campo dalle 14:30 sul Philippe Chatrier. A seguire, non prima delle 19, sarà il momento della seconda semifinale, che vede contrapposti gli italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Siamo dentro.
5: Transizione.
6: Ecco dov'è finita la città.
7: Sì, la nave.
8: Che ci fa?
9: Come nave lì te.
10: Attenzione, ora torna la nave.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
11: 7080.it.
0: 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Non ho capito niente!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Noi siamo amici, vero?

0: trovato un terreno.
1: Un terreno? Un terreno.
2: Insomma, in perfette.
1: Normale.
2: Non, un po' scosceso.
1: Com'è?
2: Non dire neanche scosceso. Insomma, praticamente ho comprato un precipizio.
1: Ah.
2: In pianta sono 20 centimetri. Adesso c'è l'architetto che mi ha fatto il progetto, è una brava persona, proprio si capisce che ha studiato. Poi anche il modo di fare, di trattare con la gente. Insomma, gli manca la parola.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Grazie, questo conferma la vostra professionalità, è una radio che veramente ci fa tornare indietro nei mitici anni 70 e 80.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Non ho mai conosciuto un uomo che, vedendo i propri errori, ne sapesse dar colpa a se stesso.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Noi siamo amici, vero?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Non ho capito niente!
0: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey boomer!
1: Avete capito voi?
2: No!
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Basta, vado a casa!
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Pronti su Top of the Pops per ascoltare le 5 canzoni più programmate in radio in questo mese del 1969. Le 5 canzoni sono Beatles con Billy Preston, Get Back, Friends of Distinction, Grazing in the Grass, Blood, Sweat and Tears con Spinning Wheel, Guess Who e la splendida These Eyes, Stevie Wonder, My Cherie Amour. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Una bambina difficile, sai. È passata attraverso varie fasi.
1: Sì.
0: Adesso non può sentire le parolacce.
1: Vero.
0: Sai, per quanto fai, ogni tanto un cazzo ti scappa.
1: Con te poi che sei stata sempre molto attenta.
0: A che cosa?
1: A non farteli scappare.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
2: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il comando centrale americano ha smentito un attacco da parte dell'Iran contro sue navi. Le forze iraniane non hanno attaccato né aperto il fuoco contro navi da guerra della Marina USA, si legge in un post del CENTCOM su X. Un'azione del genere costituirebbe una grave violazione del cessate il fuoco. Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito fonti della difesa civile. La cronaca, a distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sebina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte giovedì nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano. L'attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite d'arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo una chiamata al 911. Giunti sul posto hanno trovato l'81enne nel giardino davanti alla casa, privo di sensi e con una profonda ferita al petto. Chiusura allo sport, si giocano oggi le semifinali del singolare maschile dell'edizione 2026 del Roland Garros. La prima sfida che assegna un posto in finale a Parigi è quella tra Zverev e Mensik, che sono in campo dalle 14:30 sul Philippe Chatrier. A seguire, non prima delle 19, sarà il momento della seconda semifinale che vede contrapposti gli italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Dovremmo raccontare la tua storia a qualcun altro.
6: Una storia a cui non credi neanche tu? Buona idea.
5: Senti, io non so più a che cosa credere. E tu come puoi essere sicuro? Forse ti hanno dato delle droghe. Forse è tutto immaginario.
6: Chiaro, è tutto immaginario, sì. Anche questo è immaginario, no? Questo non è reale. Questo non è reale. Niente è reale. Forse non sono reale nemmeno io.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Fuggire è per chi ha paura, viaggiare è per chi vuole capire. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Ehi Siri, metti 7080.

0: Mio Presto Lavatrice liquida lo sporco impossibile in profondità. Ecco, andiamo a vedere dentro il nostro.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Ciao, sono Giovanni, sono da Chiavari, ottima radio.
6: Questa.

suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Beh, Danny sarà un bravo ragazzo, ma lei, Brett, ha un titolo. E poi non sta male a quattrini. Se dovesse decidere di entrare nella mia famiglia, le darò un posto in direzione.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
3: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Eh sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito miopi le politiche aggressive della burocrazia europea. Intervenendo alla sessione plenaria del Forum economico di San Pietroburgo, ha ammesso che la pressione sulla Russia rimane forte, ma il paese ha sviluppato nuove partnership. La cronaca: è stata assolta per legittima difesa Makka Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con 2 coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni a San Vittorino, periferia est di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato l'uomo, che ha ammesso le sue responsabilità. Il 48enne è ora in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. La procura di Lecce ha ufficialmente concluso le indagini relative alla morte di Mattia Ottaviano, il rider 36enne di Tuglie, vicino Lecce, morto il 21 febbraio 2024 durante un collaudo sulla pista Porsche di Nardò. Nel registro degli indagati sono stati iscritti la società Nardò Technical Center e 5 persone. Chiusura all'economia: i giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come delle imprese si risponde agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo alla presidente Maria Anghileri chiede: ci serve un impegno concreto da tutte le forze politiche, per cui sta iniziando una lunga campagna elettorale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Patrizia Cavallin presenta Il Numero Perfetto, un artista in 3 brani.
5: Per l'appuntamento di questa puntata de Il Numero Perfetto, incrociamo un nome per un personaggio che sembra arrivare dallo spazio. Lei è Deirdre Elaine Cozier e non a caso, infatti, lei è stata protagonista del genere Space Disco, e si racconta che iniziò presto ad esibirsi con il nome d'arte Didi Jackson, su suggerimento del suo produttore Gary Unwin e di sua moglie Patty. Lo pseudonimo fu coniato perché nessuno aveva mai capito il suo vero nome. Dopo aver trovato un manager e un produttore, trascorse diversi mesi esibendosi ogni volta e ovunque potesse a Monaco. Fu presto presentata a personaggi del calibro di George Moroder, Keith Forsey e Harold Faltermeyer. Il lancio dell'album fu preceduto dall'uscita del suo singolo principale, Automatic Lover, che divenne il suo più grande successo di critica e commerciale e vendette circa 8 milioni di copie in tutta Europa. Didi Jackson con Automatic Lover.

0: Eddie Jackson con Automatic Lover. I cori robotici della canzone furono forniti da Jimmy McShane, in arte Baltimora, che in seguito fece un tour in Europa con Eddie Jackson e la sua band come ballerino di scena e cantante, e fu sconvolta nello scoprire, dopo l'uscita della canzone, che non le era stato attribuito il merito di aver scritto il ritornello. Gary e Patty Unwin si presero il pieno merito dei suoi contributi e come tale non ricevette le royalties per la scrittura del singolo per diversi anni. Qualche mese dopo uscì il suo album di debutto, Cosmic Curves, dal quale un altro successo. Questa è Meteor Man.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista.

Michael Jackson con Meteor Man, i singoli successivi di Didi Jackson, Which Way's Up, Fireball e SOS Love to the Rescue, ricevettero un modesto airplay, ma non riuscirono ad attrarre l'attenzione commerciale del suo più grande successo. Dopo mesi di viaggi estenuanti per promuovere il suo lavoro, comprese apparizioni televisive in gran parte d'Europa, Didi Jackson si trasferì brevemente a Los Angeles per diversi mesi prima di trasferirsi in Italia. Fondò qui uno studio di registrazione a Roma e trascorse gran parte del resto della sua carriera come assistente di produzione e scrittura per altri artisti. Didi Jackson, questa è SOS.

0: Didi Jackson è protagonista oggi nel nostro spazio con il numero perfetto. Torniamo con un'altra band, un altro nome, domani e altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Cazzo, cazzo, cazzo!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Un applauso al nuovo che avanza! Oh, oh.

0: ridi, eh? C'è mica tanto da ridere, sai. Sarebbe da piangere, altro che storie. Perché vedi, quelli che dovrebbero pensare agli interessi pubblici pensano invece agli interessi propri. Perché purtroppo c'è questa tendenza alla disonestà, questa tendenza alla malafede. Perciò se vuoi andare bene nella vita, non bisogna mai fidarsi di nessuno. Mai! Mai fidarsi di nessuno, capito? Neanche di tuo padre. Oh, scherzavo. È di papà, sì, da un bacetto, va.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Vuoi distinguere il tuo locale?

0: breve le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Tanti anni fa Fantozzi fu assunto nella megaditta con la qualifica di spugnetta per francobolli.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Procura Nazionale Antiterrorismo di Parigi ha aperto un'inchiesta per crimini di guerra e torture in merito al caso degli attivisti francesi della Global Sumud Flotilla, arrestati da Israele in acque internazionali. Passiamo alla cronaca: è stata assolta per legittima difesa Macca Sulaef, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con 2 coltellate a Nizza Monferrato in provincia di Asti il 1 marzo 2024 per difendere la madre. 6 giorni e 6 notti è il tempo passato dalla scomparsa della 11enne Liana al ritrovamento del suo cadavere in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa di sequestro di persona e detenzione illegale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York e riportato dal New York Times. In chiusura allo sport, Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Mensik per 7-5-6-2-3-6-6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua 4ª finale in uno slam. Dalle 19 in campo, Cobolli contro Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
5: The Hit Parade.
6: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Vox. Hey Boomer,
1: sì.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Cacao era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. Al mattino, prima di uscire in casa, vieni qua! Io andavo lì, sapevo già, pam, un cartone in testa. E diceva, perché? Vedrai che oggi prendi una nota. Aveva l'avviso di chiamata, arriva alla scuola, nota! Minchia, se aveva ragione lui! Però ero contento che l'avevo già presa all'andata, quindi...
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
1: Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Ogni giorno un

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, sono io, cerco il brano Domani è domenica di Valentino, il mio nome è Valentino, a Milano, il ricordo è le domeniche passate con gli amici a divertirmi. Ciao, grazie.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Jimmy da Verbania. Quello che mi fa venire in mente sono i festini che facevamo con gli amici a casa degli amici, amici che avevano un locale o locali improvvisati sempre a casa di gente dove vivevo prima, che era vicino a Monza. Quindi mi ricordano queste feste dove la gente si incontrava ancora e si divertiva in maniera non virtuale ma in presenza, diciamo così, quindi scambi di conoscenze, amicizie e tanto altro, soprattutto divertimento con la musica, soprattutto di questo tipo che non è molto commerciale ma di spessore, ecco, mi viene da dire così. Grazie, ciao.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno ragazzi, sono Didi dalla provincia di Sondrio e vorrei richiedervi Purple Rain di Prince, ricordandolo come uno dei momenti più belli della mia vita. Grazie, buona giornata.

0: farvi sbloccare un altro ricordo. Questa è 7080.it. 1973. Arriva in Italia la banda hippie di Napo Orso Capo, che vive nella caverna tecnologica. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, ciao prima di tutto. Film preferito? 9 settimane e mezzo. Va bene. Auguri per tutto, siete bravissimi.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo, un nuovo ricordo. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it Viaggia nel tempo con noi.
1: Oronzo Tortini.
2: Da dove chiami?
1: Chiamo da Milano. Vorrei sentire la canzone di Loredana Bertè.
2: Come si chiama? Mare?
1: Mare d'inverno.
2: Ok, adesso la mandiamo.
1: Grazie.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops. Anche oggi siamo pronti a svelarvi 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 top performer sono In Excess, New Sensation, Gloria Estefan, 1-2-3, Tracy Chapman, Fast Car, Clymie Fisher, Love Changes Everything, Johnny Hates Jets, I Don't Want to Be a Hero. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Trasmettiamo a colori l'altra domenica. Spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidian.
3: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
3: Ti piace la nostra musica?
6: Sì.
3: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. La presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita ad uno fuori programma, ovvero la presentazione di uno francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria, sufficiente a far saltare la partecipazione alla summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Europa, non ci considerano. Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito alla France Press fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono invece 12 morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. La cronaca: è stata assolta per legittima difesa Maka Sulev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con 2 coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, per difendere la madre. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado, nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma. Inizia domani 6 giugno un nuovo viaggio per Leone XIV, il quarto del suo pontificato. Il Papa visiterà la Spagna fino al 12 giugno prossimo. Tappe della seconda visita apostolica in Europa dopo un anno di pontificato saranno Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Il pontefice in 7 giorni pronuncerà ben 22 discorsi, tutti in spagnolo. Tra questi, prima volta per un pontefice, l'intervento al Parlamento spagnolo. Il tennis: al Roland Garros non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35 tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti dall'inizio del penultimo atto del torneo parigino contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che ha domato in 4-7 il ceco Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificatosi senza dover giocare. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: È il posto ideale per una colonia, non le sembra, signor Helly? Mentre aspettiamo, vogliamo suonare quella che chiamate musica?
5: Con piacere.
6: Anch'io sto aspettando qualcuno.
5: Vede, signor Ross, il mio nome non è Eli. E sono d'accordo con lei che questo è un posto ideale per colonizzare.
6: Noi di Venere abbiamo avuto la stessa idea. L'abbiamo avuta diversi anni fa. E credo di doverle annunziare che i suoi amici non arriveranno. Sono stati intercettati.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: 10 minuti è il tempo che abbiamo per il numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi raccontiamo una parte della discografia di Claudio Baglioni. Voglio partire dal 1970, esce il suo primo 33, Claudio Baglioni è il titolo, 12 sono le canzoni contenute per una durata totale di 39 minuti e 8 secondi. Voglio proporvi questo pezzo che chiude il secondo lato.

0: finito. Lava i piatti, asciuga il viso, non ci pensare più.
1: Abbiamo ascoltato da questo album Signora Lia, canzone che lo porta al successo e viene anche pubblicata nella versione a 45 giri, dove sul lato A c'è Una favola blu. Saltiamo all'ottobre del 1972, esce questo piccolo grande amore, che oltre ad essere il nome dell'album è anche la canzone di maggior successo. Ma in questo 33 c'è anche questo pezzo che ascoltiamo subito.
2: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

Da questo album del 1972, questo piccolo grande amore, ho scelto per voi oggi di ascoltare Porta Portese. Il numero perfetto, un artista in tre brani, continua, e come ultima canzone oggi suoniamo questa.

0: successo che è anche il nome del suo decimo album, uscito esattamente l'8 giugno del 1985. Siamo arrivati alla fine del numero perfetto, un artista inter brani. Oggi abbiamo raccontato una parte della storia discografica di Claudio Baglioni. Io vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: se lo dici tu.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Anche no, dai.

0: Manero, ma cazzo, presto!
1: Dottore, vado ad aprire.
0: E se vuoi ci scambiamo la giacca, ci vado io, eh?
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi. Engine.radio. Il porto per editori, operatori.

0: Pronto?
1: Sono Gianluigi, chiamo dal Canton Ticino, vi ascolto molto spesso sul DAB, vorrei ascoltare Sereno è di Drupi, che mi ricordi i bei tempi passati. Complimenti, 7080.it, ciao e grazie.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
3: La gioia nell'osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer.
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
3: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
2: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
4: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
5: E di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, le 5 canzoni più trasmesse in radio in questo mese del 1975. E dalla classifica ecco le 5 hits: Gli America, Sister Golden Air, 10cc, I'm Not in Love, Bachman, Turner Overdrive, Hey You, Eagles, One of These Nights, Bee Gees, Jive, Talkin'. Noi tra le canzoni abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Me lo faresti un grande favore?
3: Mando mettere i miei freni?
2: No, se la mia personalità fosse troppo ingombrante, tu cacciala via.
3: Che spiritoso che sei.
0: Questa è 7080.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: info@comnect.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Audio-video.
8: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: 7080.it è anche in Piemonte. Cercala sul canale 351.
1: Ma chi Alessi a stura sica rompa le bale?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. Intanto, secondo il primo ministro britannico Starmer, un attacco russo contro la NATO potrebbe verificarsi già nel 2030. Lo indicano le nostre valutazioni dell'intelligence e quelle degli altri paesi della NATO. Per questo il Regno Unito deve incrementare gli investimenti nella difesa a causa della minaccia russa, ha aggiunto Starmer. In Italia il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo ha annunciato il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il problema del caro energia è un problema anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia, ha argomentato il ministro degli esteri. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo lo stop della Lega è saltato il voucher energia di 100 euro per le famiglie fragili. La cronaca: un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase, in provincia di Napoli, dopo una lite. Si cerca il vicino di casa, anche lui con precedenti. La vittima, dopo essere stata colpita, ha raggiunto la propria abitazione, dove poi è morta. Le indagini sono in corso per comprendere il movente. Rinvenuti e sequestrati sulla scena 3 bossoli. Lo sport e il calcio: la Lega di Serie A è già proiettata la stagione 2026-27. Al Teatro Reggio di Parma è stato svelato il calendario del prossimo campionato. I campioni d'Italia in carica dell'Inter esordiranno in casa San Siro contro il Monza neopromosso. La Juventus debutterà sul campo del Frosinone, il Milan su quello del Torino e il Napoli al Ferraris contro il Genoa. La Roma aprirà il suo campionato allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina, mentre il Como debutterà a Udine. Nella seconda giornata, prima sfida tra due squadre che parteciperanno alla Champions League, allo Stadio Maradona si giocherà Napoli-Como. Iniziano i primi big match nel terzo turno. Inter-Napoli e Juventus-Milan saranno le due sfide più interessanti del weekend, ma occhi puntati anche allo Stadio Olimpico per Roma-Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E dove?
5: In questa zona o nell'iperspazio stesso.
4: E quale fonte di energia può essere?
5: Il rapporto meteorologico è arrivato.
4: Sì, è incredibile. Sembra che tutti i fronti temporaleschi esistenti vengano risucchiati in questo punto. Hanno segnalato 3 tornado e non ce ne sono mai qui.
5: Dove convergono?
4: In un punto a 60 km all'est.
6: È arrivato il rapporto che vuoi.
5: Tu lo so.
4: Ma quell'energia da dove viene?
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: anni compressi in un'ora.
1: 1972, 4 luglio. A Berlino Ovest, Pierpaolo Pasolini vince l'Orso d'Oro con il film I racconti di Canterbury.

0: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: La sigla, c'è Jukebox, il 5 giugno 1978. Ho qui davanti l'elenco delle tre canzoni che ascoltiamo questa mattina, ovviamente come sempre pescate dalla classifica italiana. Subito Umberto Tozzi.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

incertezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata.

0: jukebox illuminato, il jukebox che fa girare i dischi, è bellissimo da vedere. Questa canzone numero 6, Extraterrestre, di Eugenio Finardi. Un altro disco, un altro 45 giri, subito pronto per voi. C'è Mina.
1: Questa è 70-80.

0: ancora il titolo di questa canzone, numero 8. Siamo alla fine di Jukebox, ovviamente sì, abbiamo consumato tutti e 10 i minuti e noi ci ritroviamo puntualissimi per domani.
1: Jukebox, giù la moneta sulla musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Cup. 20 anni compressi in un'ora.
1: 1989, 5 giugno. Durante la protesta di Piazza Tiananmen, il rivoltoso sconosciuto si para davanti ai carri armati per bloccarli. Diventerà il simbolo della rivolta.

0: Questa è 7080.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
12: Non vorrei essere invadente, ma vi ringrazio. Complimenti, bellissimo, bravi. Cioè, bravi per l'entusiasmo che mettete in quello che fate. Io vorrei lavorare per voi anche per 500 euro al mese.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Tutte le strade del mondo conducono al cuore del guerriero.

0: ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Così mi uccidi, amico.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 5 giugno 1980, di nuovo qui davanti al nostro jukebox, come sempre, come tutti i giorni su 7080.it, e diamo il via alle tre canzoni scelte per questo spazio.
2: Sì, intanto ecco qui le 100 lire e possiamo cominciare. Oggi partiamo con le Lip Sync.

0: Funky Town su 7080.it, le lip sync aprono il nostro appuntamento di Jukebox.
1: E nel nostro Jukebox è arrivata una canzone dolcissima di Michael Jackson a proseguire. Questa è She's Up.

0: She's Out of My Life. Questo era Michael Jackson, la seconda delle tre canzoni per 100 lire.
1: Beh sì, e per la terza torniamo in discoteca. C'è la Average White Band con Let's Go Round Again.

0: Average White Band con Let's Go Round Again. E prima Michael Jackson, She's Out of My Life. E in apertura Funky Town, Le Lips Inc.
1: 100 lire è finite, ma noi torniamo domani con altre 100 lire e altre 3 canzoni, sempre qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: Gli anni 80 sono stati il cambiamento del costume, il cambiamento di modo di pensare, di vestire. Poi ci sono stati i contenuti, i valori che sono cambiati. Finalmente la verità, finalmente la libertà. La gente avvertiva nel vestire, diciamo, questo nuovo modo di vivere, cioè l'arrivo in Italia finalmente della minigonna, l'arrivo del jeans però portato in un certo modo, portato tutti i giorni, ha portato un nuovo modo di vivere che era veramente più vicino all'animo della gente.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non credo di essere pronto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi, una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino, che vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, secondo Putin. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine al conflitto in Ucraina, appello respinto però al mittente da Putin. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo ed una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite di aria nel settore russo. Lo ha confermato la portavoce Bethany Stevens su X. La NASA ha di fatto ordinato agli astronauti che erano stati messi in sicurezza sulla navicella Dragon di tornare alle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo, al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie, senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York. I ricercatori americani hanno modificato il DNA degli embrioni con un'altissima precisione, provvedendo ad arrestarne automaticamente il processo di sviluppo. Il risultato, secondo i ricercatori, costituisce una prova di principio dell'efficienza della tecnica. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Colonnello, metta insieme una squadra, ci serve un rifugio sicuro, meglio una fonte di energia.
6: Sono Tayla e Maga.
7: La città degli antichi non è sicura.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: Capri.
1: Tanta80.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: questa l'isola dove avevi promesso di portarci?
1: Sì, Monprocer.
0: È molto bella, potremmo starci per sempre.
2: Sì, perché non ci lasci vivere qui con te?
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Buongiorno, sono Joe e chiamo da un piccolo paesino del Cremasco. Vi avevo già inviato un messaggio qualche mese fa chiedendovi la canzone di Patti Smith, Dancing Barefoot. Non so, mi sembra strano di non averla sentita, anche perché io ho praticamente la TV sempre sintonizzata sul vostro canale. Magari sarò stata sfortunata, ecco. È una canzone del 1979 dedicata da Patti Smith alla compagna del pittore Modigliani, che si uccise incinta un mese 3 giorni dopo la morte del pittore, ed è una storia insomma tragica, ecco. E questa canzone Patti Smith l'ha dedicata a lei e a tutte quelle donne che amano in modo totale, incondizionato, ecco. Mi sembra una bella storia per una canzone magnifica. Vi ringrazio se me la fate sentire. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
3: Il momento dell'azione è ora. Non è mai troppo tardi per fare qualcosa.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: E me lo merito!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
0: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
4: 5 giugno 1986. Anche oggi appuntamento con Weeks Compilation, la classifica dei 10 singoli più forti della settimana. In ultima posizione oggi su 7080.it abbiamo Manic Monday delle Bengals, mentre al numero 9 apriamo con Say It, Say It, Iggy Daily.

0: Gigi Daily, Say It, questa la numero 9 oggi, 5 giugno 1986, questa anche è la canzone con cui apriamo l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. Numero 8 per Belinda Carlisle e andiamo subito ad ascoltarla con Mad About You.
1: Un successo.

Mad About You, Belinda Carlisle, all'ottavo posto oggi, 5 giugno 1986. Settima posizione per Rod Stewart con Love Touch. Mentre al sesto posto della classifica di 70-80.it abbiamo i Blow Monkeys con Digging Your Scene. Alla posizione numero 5 troviamo un super interprete con una super hit, Sledgehammer, Peter Gabriel.

0: Peter Gabriel con Sledgehammer, numero 5 oggi, 5 giugno 1986. Quarta posizione nella classifica dei 10 over the top alla carte per Prince con Kiss. Mentre al numero 3 abbiamo i Pet Shop Boys che ascoltiamo con West End Girls.
1: The Week's Compilation.

West and Girls, i Pet Shop Boys, terzi nella classifica di oggi, 5 giugno 1986. La medaglia d'argento di questa week's compilation va invece a Madonna con Live to Tell. Siamo prontissimi allora per svelare la numero 1 anche oggi, ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Manic Monday, le Bengals sono decime. Say It Say It, numero 9 per E.G. Daily. Mad About You, Belinda Carlisle è all'ottavo posto. Rod Stewart è settimo con Love Touch, mentre Digging Your Sin dei Blue Monkeys occupa la sesta posizione. Al numero 5 abbiamo ascoltato Peter Gabriel con Sledgehammer, mentre al quarto posto abbiamo Prince con Kiss. West End Girls, i Pet Shop Boys sono al numero 3. Madonna è seconda con Live to Tell. E al primo posto oggi, 5 giugno 1986, in questo appuntamento Weeks Compilation, abbiamo Howard Jones che ascoltiamo con No One Is to Blame.

0: No One Is To Blame. Questo era Howard Jones, primo nella Weeks Compilation del 5 giugno 1986. Con questa canzone siamo arrivati in fondo anche oggi al nostro appuntamento coi 10 Over the Top alla carte. Torniamo domani con altri 10 pezzi sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successi, noi.

0: strada ha questa macchina?
1: Una merda, si ribalta in parcheggio.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto una anche a me, prenda nota.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento Naim Qassem ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto il premier israeliano Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran. La cronaca, l'uomo ricercato per l'omicidio a Bosco Trecase, Napoli, di Salvatore Solimeno, 46 anni, si è presentato presso la caserma dei Carabinieri. Sarà ascoltato dagli investigatori e dal sostituto procuratore della Repubblica di Torre Annunziata. L'uomo, 33 anni, ha precedenti per rapina. I Carabinieri nel pomeriggio avevano fatto irruzione nella casa del sospettato, trovando vuoto l'appartamento. L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviati a giudizio per falso e finanziamento illecito anche il suo capo di gabinetto Ceron, il mandatario delle spese elettorali, Giugia e Bianchi del Consorzio Produzione e Sviluppo Nord-Est. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro. Voltiamo pagina. E se le macchine potessero controllare il mondo e gli umani? E questo è il campanello d'allarme lanciato da Anthropic, l'azienda più preziosa di produzione di intelligenza artificiale al mondo e società madre del chatbot Claude. La startup americana ha chiesto a gran voce lo stop globale allo sviluppo delle AI, avvertendo che si avvicina sempre di più il momento in cui gli esseri umani perderanno il controllo della tecnologia. E siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. Questa è la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfè di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
4: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
3: E con le parole di Flavio è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Oh porca zozza, dove ci troviamo?
6: Spiaggia di Omaha, 1944, è il D-Day.
5: E laggiù che cosa c'è?
6: Quelle con la Coppa D.
7: Dai, dai, niente fuoco, pone!
6: Ah, il tetone!
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Oh, bello e brutto, ve lo dico a tutto. La mamma è bisceglie. E finché non torno qua dentro, comando io. È chiaro? Va a vestiti che dobbiamo andare in discoteca, fai ballamento.
0: Questa, questa, questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
10: Ciao ragazzi, volevo richiedervi Sasha Reggae dei Ladybug, ve l'ho già chiesto altre volte, ma io senza quella canzone non riesco a carburare. È una canzone legata al mio passato, alla mia adolescenza, quando andavamo in spiaggia, ai ricordi delle partite di pallavolo, ecco, insomma, io con quella lì vado indietro col tempo e sono felice. E vi ascolto sempre, meno male che ci siete voi che riempite.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Too gusty smelky one.
2: Ed è una coppia a regalarci la prima versione di un classico interpretato da Elton John. Parliamo di Your Song, scritta da Bernie Taupin, che la compose subito dopo aver fatto colazione in una mattina di ottobre del 1969. Ed ecco cosa disse Elton a tal proposito. Il segreto di Bernie Taupin è di essere un tipo molto sentimentale e di scrivere molto raramente. I suoi testi sono tutte cose personali, e di questo me ne posso rendere conto perché lo conosco di dentro e di fuori. Per esempio, quando si presentò con il testo di Your Song, conoscevo la ragazza e, già che sembravano innamorati, ne curai la musica in modo particolare. Your Song rimase quasi certamente la canzone più famosa in assoluto di Elton John. Dopo averlo ascoltato, John Lennon dirà di aver udito per la prima volta qualcosa di veramente nuovo a partire dallo scioglimento dei Beatles. Pensate che onore per Sir Elton John, che qui su 7080.it ascoltiamo per l'appunto con Your Song. It's

Elton John con Your Song e innumerevoli sono le versioni che altri hanno fatto di questo capolavoro, ma una delle più curiose in chiave soul rimane quella di Billy Paul, uno dei tanti associati al Sound Soul di Philadelphia, creato da Kenny Gamble, Leon Huff e Tom Bell. Billy Paul era riconosciuto per il suo stile vocale variegato che spaziava dal dolce e soul al basso e rauco. Billy Paul è conosciuto per un classico che l'ha portato al successo internazionale, Me and Mrs. Jones del 1972, vendendo 2 milioni di copie, diventando quindi singolo di platino e facendo vincere a Paul un Grammy Award, e da uno dei suoi ultimi album in classifica nel 77 reinterpreta appunto questo grande successo di Elton John che è Your Song.

0: Your Song nella versione di Billy Paul su 7080.it, grazie a tutti da parte mia perché ci avete scelto e seguito. Se avete ancora questo genere di curiosità, se vi piace ascoltare le cover delle canzoni famose, non dovete far altro che rimanere qui, però naturalmente solo pezzi anni 70 e 80.
1: 7080.it.
2: Tu gusti Snake One.
1: Metti Radio 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: che mi piace molto? L'idea di questo poster con mare. Cioè, uno che crede di essere al mare. Questo è il mare, ma non è mare vero! Splendido!
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
8: No, no, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se mi rompi le palle.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
2: Marty!
3: Ehi, George, amico mio, non eri a scuola oggi. Dove sei stato tutto il giorno?
2: Ho dormito troppo. Senti, ho bisogno di te. Devo chiedere a Loren di uscire, ma non so proprio come fare.
3: Va bene, non ti agitare. Lei è lì al caffè. Come si apre? Che cos'è che ti ha fatto cambiare idea?
2: Ieri notte Darth Vader è venuto giù dal pianeta Vulcano e mi ha detto che se non chiedevo a Loren di uscire mi avrebbe fuso il cervello.
3: Sì, ho capito. Comunque questa cosa del cervello fuso rimane tra di noi, va bene?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
4: Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, Stufas.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorato
8: io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Metti Radio 7080. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Perché questa è una truffa. Io mi domando e dico, ma come può uno in base a una fotografia stabilissimo c'ha la faccia troppo buona oppure no? Ma chi è? Mandraga, ma fatemi capire. Perché a sto punto mi viene il sospetto, o che gli americani quando scelgono le facce ci capiscono niente, oppure che alla base ci sono dei motivi politici molto molto precisi, e non lo so.
2: Ma che non lo sai? Ma quante volte De Niro ha fatto caccia via la controfigura perché era meglio di lui?
1: E poi scusa, se io ci avessi avuto la faccia troppo buona, i ragazzi del Bronx non l'avrei fatto, la vendetta del Cobra non l'avrei fatto, ma soprattutto non avrei fatto la palude del Caimano, perché tutti lo sanno quello che mi è successo in Rhodesia dentro quella palude, tutti, pure i sassi.
3: Ma fammi capire, che ti è successo in Rhodesia? Che noi sappiamo manco
0: dove. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo.

0: condizioni.
1: La signora è fatta, gliel'ho fatta.
2: T'ha fatto male?
0: Ma se questo c'è la mano che è la piuma, ma che ha fatto male?
1: A giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Chi è?
3: Questa. È 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
3: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77
11: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
13: Ciao a tutti, sono Bruno da Milano. Vi ascolto tutti i giorni perché mi fate tanta compagnia. Sono qui a lavoro come custode.
14: Mi hai fatto venire un'idea.
13: Sono nato nel 60, quindi ho ricordi anch'io di questo periodo, per quello che vi ascolto sempre molto volentieri.
12: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Il corpo e l'anima abbisognano sempre di nuove sfide.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: con Groove by 7080.it. Hey Boomer!
1: Ma va a cagare, vai!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: Niente 500 lire per la scuola. Dirà alla maestra che papà e mamma la beneficenza se la fanno per conto loro, va bene? Capito?
1: Ma io avevo già detto di sì.
0: E vabbè, adesso invece gli dici di no. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai. Sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia in alta

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Aspetta, io ho una macchina del tempo.
3: Ce l'hai veramente?
2: Sì, vuoi vederla?
3: Certo che voglio vederla.
2: Ritenta, sarai più fortunato. Alcuni ci sanno fare, altri meno. E così da sempre.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
4: Una produzione K-Vox.

nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

Il gel nei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80 e questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: Inquisitore del Maggior Consiglio.
4: Oggi Francesco, ti sei ossessionato alla tua parona, vero?
5: Tanto!
4: Ti sarei capace anche di uccidere!
5: Insomma,
4: Allora guarda, quando mi ti dico Paggio fai un po' di luce, ti catturerai questo cordone, così. E l'inquisitore e il casca nel trabocchetto.
5: Sì, madonna, per salvarti diventerò assassino.
4: Eccolo che arriva.
2: Questa è 7080.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao ragazzi, siete fantastici, veramente, vi seguo anche in televisione. Siete molto originali, veramente, mi fate tornare indietro nel tempo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Fai l'amore e non la guerra.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it.
1: Ehi, boomer,
2: mi son fatto la spia da solo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
3: In this episode, we will listen to Chic, Village People, Bob McGilpin, Andrea True Connection, Bumbly Bee Unlimited, Viola Wills, Bee Gees, Silver Convention, MFSB, and Barry White. And now, have a good fun with the American Top 40.
4: 1976.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Benvenuti su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1964. Le 5 hits che abbiamo selezionato sono Astro Gilberto, The Girl from Ipanema, Dixie Cups, Chapel of Love, Mary Wells, My Guy, Beatles, Love Me Do, Beach Boys, I Get Around. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Agente ZX Spectrum, questa è la tua missione speciale Action Pack.
1: Divertiti con il supercomputer Sinclair.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se le